0: Madonna, però scrivei. Ma ne sono a bocca, perché non ho pranzo, Madonna.
1: Ma io ne vado, però, fra, what are you talking about? Non mi metti in studio.
0: Ma no, gang, ma in Esbo, sono c***o, ma fammi in Esbo, ma non ti pranzo, perché non...
1: No, io vale, ma però, bro, I keep telling you, like, this is the pattern, but, like, when are you ever gonna listen?
0: Nigga, I hear everything you're saying, but, bro, you've all touched on all from now.